partito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.